0: mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Ancla estas dos alternativas a tu smartphone para comunicarte telefónicamente con Radio Isadora. 9-26-26-68-54 o 9-26-26-68-54.